0: ministro dell'economia Giorgetti alla Camera, l'Italia chiede all'Europa il massimo per l'energia e lo 0,9% per le spese militari, e questo è il primo passo della manovra 2027. Infine il tennis, in campo in questi minuti l'azzurro Musetti in diretta. Andrea Salvati.
1: Buonasera, 0-0 al primo set, siamo sul 5-5 fra Musetti e Meglia. Luciano Darder invece accede ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montreal, sempre in Canada, eliminato invece Flavio Cobolli. Darder era in vantaggio 6-4-2-3 quando si è ritirato per infortunio il suo avversario, il canadese Gabriel Diallo. L'azzurro sfiderà al prossimo turno il cinese Yun Qian Chang. Cobolli è invece ceduto per 7-6-7-6 al tedesco Yannick Anfield. Buonanotte.
0: Grazie, è tutto traffico.
2: Via Radio. Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli per il ribaltamento di un furgone. All'interno del tratto chiuso ci sono code di 6 km verso Napoli. Chi viaggia in direzione Napoli deve proseguire sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e rientrare in autostrada a Roma Sud. Sempre in A1 ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Situazione analoga anche sulla 1 direttissima, dove le code si formano tra Firenzuola e Aglio in direzione Firenze. Il tratto si percorre in un quarto d'ora. Infine sulla 5 Torino Aosta Montebianco segnaliamo code per il traffico intenso tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Montebianco, con tempi di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E sono 4 minuti dopo le 18, di nuovo buon pomeriggio, buona serata a tutti voi in questo mercoledì 5 di agosto dalla Ceci e da Francesca Chayenne in diretta dal Tourmaline di Lipari. Oggi non l'avevamo ancora ricordato, che siamo in diretta da questa splendida location.
5: E non abbiamo nemmeno ricordato che siamo anche in radiovisione al 36 del digitale, ma soprattutto avete sentito il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, stellare, acquistate subito il vostro biglietto. Noi ci saremo, ora siamo al Tourmaline e poi saremo all'Arena di Verona. Francesca Chayenne.
4: E la Ceci, e i vostri messaggi al 378-378-1025.
5: Allora, stavamo parlando di nella vita, le cose vanno fatte in una fase specifica della vita stessa, cioè per ogni età una fase, oppure uno può sentirsi libero di fare quello che vuole, sempre in un'ottica di rispetto, in qualsiasi fase della propria vita? Fatecelo sapere ora. Power Hit!
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Garrix assieme a Bonnie di Edge, quindi gran parte diciamo degli U2. We Are The People, 18 e 12 minuti qui su RTL 102.5. Allora,
1: sì,
0: abbiamo un detto,
1: detto
0: da dire.
1: Un detto,
0: no,
1: sì.
0: Ok, scusami.
1: Dai, un proverbio.
0: Abbiamo un detto, perché abbiamo chiesto gentilmente, sì, ai nostri ascoltatori di, insomma, rispondere a questo quesito. C'è una un'età per ogni cosa e c'è... Allora, questo lo dovresti dire tu.
1: Sì.
0: Chiara che ci scrive dalla provincia di Verona.
1: Sentiamo come lo dici in dialetto veronese. Vai!
0: Perseguemolon, tutto per la sua stagione.
1: Brava, bravissima.
0: Va bene?
1: Cioè, che praticamente... Perseguemolon, tutto per la sua stagione. Oh. Che praticamente vuol dire pesche e meloni, tutto per la loro stagione. Tutti per la loro stagione.
0: Ok.
1: Per la propria stagione, veramente.
0: Che era quello che abbiamo detto poco fa. Zucche e meloni, le sue stagioni. Cioè,
1: esatto,
0: le loro stagioni.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, poi in realtà questo, ho scoperto che questo detto evidentemente in tutto il nord Italia viene poi
1: declinato in,
0: sì,
1: varie,
0: nei vari dialetti.
1: In varie...
0: Quindi in realtà c'è più un'idea del per ogni età le proprie cose.
1: Diciamo di sì, si propende per questa opzione. Mm.

0: Physical, Dua Lipa alle 18:20, sarete alle 102.5. Dua Lipa che si è fatta sentire, insomma, avversando anche l'utilizzo della sua canzone da parte di Donald Trump, no? Ha detto: io non ho dato il permesso per l'utilizzo di questa canzone. È bene sempre specificarlo, no? Anche se sei un artista, no, a maggior ragione se tu sei un artista.
1: Beh, un sacco di artisti hanno fatto questa scelta, sì, nel senso che nel momento in cui Donald ha deciso di utilizzare
0: il vecchio Donald
1: l'ha fatto, se non sbaglio, anche con gli Stones a un certo punto, che si sono opposti. E tra parentesi, abbiamo appena visto un'intervista, io e Jayana, Mick Jagger, al quale viene chiesto: qual è la cosa bella di invecchiare?
0: Nessuna
1: c'è niente di bello.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: bellissima Annalisa, alle 18:30 su Rete alle 102.5. Tra l'altro, insomma, ha ispirato anche tanti film questo titolo, eh?
1: Sì?
0: Sì, un film bellissima, me lo ricordo.
1: E di cosa parlava? Di una ragazza,
0: bellissima,
1: va bene,
0: non bruttissima, ecco, diciamo.
1: Sandiera. Allora, abbiamo ancora forse un vocale di prima del tema, sì, insomma, legato alle stagioni della vita, le cose che si possono o non si possono fare. Prego!
0: Ciao, la regia. Eccolo.
2: Per me non c'è età per nulla, nel senso che
1: sì,
2: si può fare tutto sempre con passione.
1: Giusto, ok, l'importante quindi è avere la giusta motivazione per fare le cose.
0: Tutto con passione, sì, certo, noi ci riferivamo magari a quelle cose che sono tradizionalmente associate alla giovane età, che se magari recuperi dopo rischi di scadere un po' nel patetico, però dipende sempre anche dal mood, no?
1: Sì,
0: con cui si fanno le cose, lo spirito.
1: Brava, e anche un po' di quello, di quanto ti interessa di ciò che pensano o non pensano gli altri
0: a
1: di
0: me
1: te.
0: Zero, ecco, te?

0: Defeat of Ophelia, Taylor Swift alle 18.38 su RTL 125, un periodo particolarmente felice direi per Taylor Swift, non solamente dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista privato, si è sposata, no?
1: Sì, ha fatto una bella festa a New York, oltretutto sì. Stavano già circolando delle fake news sul loro matrimonio, sì. Che tipo lo champagne era finito subito, che la gente era rimasta senza cibo,
0: ma ti pare?
1: Ci sta.
0: Io credo a queste no. Fake news.
1: Ma è l'artista più quotata del mondo, no, cioè vero, secondo te adesso va bene tutto, però sai come dice il famoso detto, sgay finché che ne c'ha pei.
0: Dice sgay
1: no,
0: finché
1: basta.
0: Che ne c'ha pei.
1: Fra poco ci andiamo, fra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, bellissima Venere che entra in opposizione, stregandovi con il suo bisogno di una bellezza che si impone e a cui non è possibile dire di no. Arrendetevi all'armonia. Cari Toro, la Luna indugia nel vostro segno, facendovi sentire particolarmente logici e tranquilli, sempre disposti a dimostrare equilibrio e consapevolezza in ogni cosa. Gemelli, ora potete contare su Venere e sulla sua leggerissima amicizia, su quella grazia divertente che saprà rendere interessante il presente. Coltivate amore per il bello. Cari Cancro, nutritevi di sogni e di speranze che capiscono e che non si lasciano sedurre solo dall'ottimismo, ma che sanno dare peso e importanza anche alla logica e al buon senso. Cari Leone, Luna e Sole si trovano in posizione di scontro, per questo non vi sentirete troppo capaci di esprimere emozione, di celebrare intese e complicità che stavolta tacciono. Cari Vergine, addio Venere, il pianeta vi lascia, rendendovi però particolarmente abili con le iniziative, sempre pronti a fare la mossa giusta, senza sbagliare con i modi e con i tempi. Amici del segno della Bilancia, Venere arriva nel vostro segno portando bellezza e fortuna, facendovi sentire più vicini a certi obiettivi, ad alcune possibilità. Una grande iniezione di energia. Cari Scorpione, non esagerate mai con gli entusiasmi, con quelle energie che rischiano di non essere troppo capite e apprezzate da qualcuno. Meglio fare con calma, lasciando tempo al tempo. Sagittario, bellissima questa Venere amica dei sogni, energia gentile che vi convincerà però a brillare per coraggio e per intraprendenza. Fidatevi delle cose migliori e delle speranze. Capricorno, la nuova quadratura di Venere sembra voler riportare le vostre idee a certe preoccupazioni sul lavoro, sulle cose da fare e da gestire, ma non esagerate perché è estate. Acquario, non sempre la Luna difficile vi metterà di fronte a persone di buon umore e disposte a collaborare, dunque non contate sugli altri perché non sempre sarete ascoltati. Infine, cari Pesci, finalmente Venere smette di opporsi alle vostre intenzioni, obbligandovi ad accontentare certe richieste o alcune esigenze che non vi facevano sentire liberi.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma raccontiamo ai nostri telespettatori e ascoltatori di quella volta che ti chiesi con quale degli elementi dei Led Zeppelin andresti e tu mi hai detto: ma no Franca, sono troppo vecchi per me.
3: No, allora raccontata così. Fu il giorno del mio provino per entrare a Radio Freccia, sì. E Cheyenne, per mettermi subito a mio agio, mi chiese quale dei quattro Led Zeppelin con i quali insomma faresti le cosacce.
2: Ho detto, beh, ma uno è morto, uno è persino morto. Va bene, comunque questa è una canzone immortale che mette d'accordo tutti ed è dedicata anche, insomma, è un amore filiare, no? In questo caso.
3: Esatto, qui sulle frequenze di RTL 102.5, Oh My Love, Led Zeppelin.

0: Meravigliosa All My Love dei Led Zeppelin a chiudere questo appuntamento di metà settimana di Pastures Summer Edition, quello con la Ceci, con la Francesca Cheyenne. Grazie naturalmente per tutti i messaggi che ci sono arrivati a 378 378 1025.
1: E come ogni giorno ringraziamo la nostra regia da Milano con Anthony Loponte, Angelo Vicari e il nostro Gabriele qua invece in diretta dal Tourmaline di Lipari. E poi io ringrazio la mia egregia, stimabile collega e amica Francesca Cien, che ogni volta che le faccio un complimento mi fa
0: si gira dall'altra pochi parte. Ovi si dice dalle mie parti. Grazie naturalmente
1: pochi ovi.
0: Grazie alla Ceci, noi ci ritroviamo ovviamente domani tra le 17 e le 19, ma prima
1: dobbiamo dire anche grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo dei grandi e piccoli geni.
0: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
1: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Va bene, sai che cosa facciamo adesso io e te?
0: Il tramonto.
1: Bello,
0: ci godiamo il tramonto.
1: Il tramonto non è mai uguale alla sera precedente. Questo è il suo bello, è unico ogni giorno. Fate qualcosa di unico anche voi se riuscite.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Anche a Sarnico, in provincia di Bergamo, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 5 agosto, buona serata da Max Viggiani. In apertura alla politica, che oggi ha tanti temi da approfondire, soprattutto il caso del Mastro. Alla Camera è scoppiata letteralmente la bagarre. Ci racconta tutto Raffaella Coppola, te.
5: Buonasera, l'aula di Montecitorio fa muro e nega alla procura l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Subito dopo il voto segreto, come chiesto dalle opposizioni, in aula è scoppiata la bagarre. I deputati del Movimento 5 Stelle sono andati sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto al grido di fuori le chat e tra urla, proteste e cori la seduta è stata sospesa. Durissimo prima del voto era stato l'intervento del leader pentastellato Giuseppe Conte. Sentiamo.
6: Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima è stata scudata la Santanchè, oggi è la volta di Del Mastro. E allora diciamolo, queste sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall'onore delle istituzioni.
5: E in un botta e risposta in aula il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha attaccato Conte sulla gestione degli appalti durante la pandemia, scatenando altrettanto urla e proteste. Intanto anche il Senato, dopo la Camera in mattinata, ha approvato la risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti, con cui ha detto l'Italia chiederà all'Europa di utilizzare lo 0,6% del PIL per gli interventi sulla sicurezza energetica e circa lo 0,9% per sicurezza e difesa, ed è tutto.
4: Grazie. Dall'estero, Iran ed Oman hanno raggiunto un accordo sullo stretto di Hormuz. Sono state concordate, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran tramite la televisione all'Arabia, le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Presto una dichiarazione congiunta tra i due paesi. In Ucraina invece le ultime sono state di nuovo ore drammatiche. La Russia ha colpito la capitale Kiev causando